biara bra enna na joy sa wanti ya papa nka wo ha enkyere se oni ho owo ho owo ho last week wa ma e wa adom life worship nanso one night no onu na ejirem